0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos Rake, tú escuchas Amor
2: 103.3.
1: Solo música romántica.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Camerosita, soy su Gloria Trevi.
2: Amor 103.3.
1: Solo música romántica.